0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: E adesso andate.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Il Medio Oriente, l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente, l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia, con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile, arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, è quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire

never needed anyone. And making love was just a

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente, l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali. Il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%. Prevost ha abrogato le decurtazioni. Il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Il Medio Oriente, l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: L is for the way you look at me. O

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente, l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia, con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente, l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia, con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile, arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
2: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
0: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud. Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente, l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia, con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile, arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, è quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba. And so it is. Just

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente l'esercito israeliano contro NASA, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. So.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, è quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dietro una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Alta tensione nel Baltico. Al largo della Danimarca una fregata russa spara razzi di segnalazione verso un elicottero danese in ricognizione. I traccianti sfiorano il velivolo. In Lituania nuovo sconfinamento di un drone. Ad abbatterlo i caccia Eurofighter italiani in forza alla NATO. L'Iran risponde a Trump: nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Ieri il presidente dava per certa la volontà di Teheran di giungere a un accordo. Intanto anche il Pentagono smentisce l'inquilino della Casa Bianca. Siamo di fronte, dicono, a una grave carenza di munizioni. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici per Emma Bonino in Campidoglio. L'ex senatrice leader radicale è scomparsa venerdì a 78 anni dopo una lunga malattia. Ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. In piazza è stato allestito un maxi schermo. Parla Ali, unico fratello di Saman Abbas, assassinata dal padre e dagli zii a Novellara nel 2021 per il rifiuto di un matrimonio combinato. Ho visto mio zio afferrarla per il collo e trascinarla via, poi è tornato e ha dormito accanto a me. Volevo ucciderlo, ha detto, intervistato da Repubblica. Al via martedì prossimo il bonus colonnine. I consumatori potranno richiedere il contributo per installare le infrastrutture di ricarica domestiche per veicoli elettrici. Stanziati 68 milioni di euro fino al 2030. Invitalia ha attivato una piattaforma dedicata per presentare domanda. Serie A chiusa la quarta giornata, 5-3 dell'Inter all'Udinese. La Roma supera il Torino per 2-0. Como Parma finisce 2-1. Nerazzurri e giallorossi guidano la classifica. Si sfideranno sabato. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol. Alle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo, azienda e sindacati. Nel capoluogo ionico, intanto, sciopero dei lavoratori con blocchi stradali e presidi, rimossi dopo un incontro in municipio con il sindaco Bitetti. Taranto non può essere lasciata sola, ha detto il primo cittadino. I sindacati hanno fatto sapere che senza risposte immediate la mobilitazione diventerebbe permanente. L'obiettivo principale è fermare i licenziamenti per 2.500 lavoratori dell'indotto, decisi dopo lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, confermato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Parco Nazionale del Gargano è pronto a costituirsi parte civile nell'eventuale processo a carico del volontario della Protezione Civile arrestato venerdì con l'accusa di aver appiccato 8 incendi nelle aree boschive tra Peschici e Vieste. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per capire se l'uomo possa essere collegato anche ad altri roghi verificatisi sul Gargano. Il nubifragio abbattutosi il 2 settembre su Policoro nel Materano e sul Metapontino ha provocato danni per 5 milioni di euro su 155 ettari, e quanto emerso durante un consiglio regionale straordinario, nel quale è stata approvata una risoluzione unitaria sulle azioni da intraprendere. Il consorzio di bonifica ha sospeso per 60 giorni i pagamenti. La Regione Puglia ha stanziato risorse per 41 milioni di euro per il potenziamento del verde urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. 38 in totale i progetti. Sentiamo il governatore Antonio De Caro.
3: Sono interventi importanti, risorse che vengono assegnate ai comuni, servono a contrastare i cambiamenti climatici e a ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città.
2: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne, dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno Sean Michele era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un residente a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Nuove tensioni tra Russia ed Europa NATO. Bengala lanciati da una fregata di Mosca hanno sfiorato un elicottero danese in acque internazionali. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il Pentagono ammette la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, smentendo così il presidente Trump, che aveva negato le difficoltà degli arsenali statunitensi. E quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa, secondo il quale il conflitto è costato finora 33,4 miliardi di dollari. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Lo ha ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, dal suo ufficio della filiale di Bisceglie. Spiava i conti del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni e di altre massime cariche dello Stato, un ex dipendente di Intesa San Paolo. Per 4 anni avrebbe controllato i patrimoni di oltre 3.500 clienti sfruttando le proprie credenziali. La Procura di Bari ha chiuso le indagini, gli si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico con l'aggravante della minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Altri 7 dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Una decina di galline è stata decapitata nel giardino di un'abitazione di Margherita di Savoia, nella BAT, di proprietà del nipote dell'ex deputato Arcangelo Sannicandro. Il sistema di videosorveglianza della casa è stato manomesso, indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del gesto, ma non si esclude alcuna ipotesi. 4 giornate di confronto tra ricerca, imprese e istituzioni per costruire innovazione e sviluppo. Dal 21 al 24 settembre la Fiera del Levante ospita la Research Week dell'Università di Bari, ma sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
2: Calcio, la Serie C si gioca senza tifosi ospiti, la gara tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre alle 17.30 allo stadio Viviani. Il prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti della provincia di Salerno. Per ragioni legate alla sicurezza le due tifoserie sono infatti rivali. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Se la Polonia ci attacca sarà annientata in 2-3 giorni, minaccia il consigliere di Putin Patrushev. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare di Copenaghen in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. La premier Frederiksen parla di atto sconsiderato. Il Pentagono smentisce il suo segretario Exeter e il presidente Trump, ammettendo che mancano le munizioni a causa della guerra in Iran. Il costo dall'inizio del conflitto, secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa, si aggirerebbe intorno ai 33,4 miliardi di dollari. Trovato in laguna a Venezia il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato in un incidente nautico. Era con il marito a bordo di un barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Il compagno della donna era deceduto in ospedale. Legge elettorale, via libera del Senato con 113 sì tra le proteste. La riforma, che è stata modificata a Palazzo Madama, dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate, l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero, bocciato l'emendamento sulle firme digitali. In Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Nella sala della protomoteca il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e le altre alte cariche della Repubblica. L'inchiesta sulle minacce a Claudio Lotito riguarda un presunto disegno estorsivo e di manipolazione del mercato per costringere il patron della Lazio a cedere la società. La Procura di Roma ha disposto ulteriori perquisizioni, coinvolti il presidente e l'amministratore delegato della Banca del Fucino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, dal suo ufficio della filiale di Bisceglie. Spiava i conti del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni e di altre massime cariche dello Stato, un ex dipendente di Intesa San Paolo. Per 4 anni avrebbe controllato i patrimoni di oltre 3.500 clienti sfruttando le proprie credenziali. La Procura di Bari ha chiuso le indagini, gli si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico con l'aggravante della minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Altri 7 dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Una decina di galline è stata decapitata nel giardino di un'abitazione di Margherita di Savoia, nella Batt, di proprietà del nipote dell'ex deputato Arcangelo Sannicandro. Il sistema di videosorveglianza della casa è stato manomesso, indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del gesto, ma non si esclude alcuna ipotesi. 4 giornate di confronto tra ricerca, imprese e istituzioni per costruire innovazione e sviluppo. Dal 21 al 24 settembre la Fiera del Levante ospita la Research Week dell'Università di Bari, ma sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
2: Calcio, la Serie C si gioca senza tifosi ospiti, la gara tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre alle 17:30 allo stadio Viviani. Il prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti della provincia di Salerno. Per ragioni legate alla sicurezza le due tifoserie sono infatti rivali. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: One, due, tre, four.

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: sapore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Disco verde del Senato, la nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 astenuti. La riforma modificata nel corso della seconda lettura a Palazzo Madama torna alla Camera il 28 settembre. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate e l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero. Un drone abbattuto da due caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania. Il Cremlino avverte, se la Polonia ci attacca sarà niente in 2 o 3 giorni, poi replica agli Stati Uniti, lo spazio aereo deve essere libero da qualsiasi armamento. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Presenti Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e le alte cariche della Repubblica. Sigfrido Ranucci ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione televisiva Report. Il giornalista chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinarne la revoca con l'immediata reintegrazione. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno Sean Micheli era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un passante a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi comandano la classifica a punteggio pieno e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi si completa il quadro dei 16esimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol dalle 18 e Fiorentina Pisa dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, dal suo ufficio della filiale di Bisceglie. Spiava i conti del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni e di altre massime cariche dello Stato, un ex dipendente di Intesa San Paolo. Per 4 anni avrebbe controllato i patrimoni di oltre 3.500 clienti sfruttando le proprie credenziali. La Procura di Bari ha chiuso le indagini, gli si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico con l'aggravante della minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Altri 7 dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Una decina di galline è stata decapitata nel giardino di un'abitazione di Margherita di Savoia, nella BAT, di proprietà del nipote dell'ex deputato Arcangelo Sannicandro. Il sistema di videosorveglianza della casa è stato manomesso. Indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del gesto, ma non si esclude alcuna ipotesi. 4 giornate di confronto tra ricerca, imprese e istituzioni per costruire innovazione e sviluppo. Dal 21 al 24 settembre la Fiera del Levante ospita la Research Week dell'Università di Bari, ma sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
2: Calcio, la Serie C si gioca senza tifosi ospiti, la gara tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre alle 17:30 allo stadio Viviani. Il prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti della provincia di Salerno. Per ragioni legate alla sicurezza le due tifoserie sono infatti rivali. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Legge elettorale, via libera del Senato con 113 sì tra le proteste. La riforma che è stata modificata a Palazzo Madama dovrà tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero. Il funerale laico della storica leader radicale Emma Bonino nella sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra le quali il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sul feretro la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate, centinaia di persone in piazza, tanti i politici di ogni schieramento. Trovato in laguna a Venezia il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato in un incidente nautico. Era con il marito a bordo di un barchino che si è scontrato con un taxi acqueo. Il compagno della donna era deceduto in ospedale. Continuano i venti di guerra nei cieli d'Europa. Se la Polonia ci attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni, minaccia il Cremlino. 2 caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Proveniva dalla Bielorussia. Le attività dell'aeroporto di Catania ancora sospese per l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali dell'Etna. Lo scalo resta chiuso sino alle 22. Ai passeggeri consigliato di verificare con le compagnie lo stato del proprio volo. L'inchiesta romana sulle minacce a Claudio Lotito per fargli vendere la Lazio, perquisita la banca del Fucino. Il presidente dell'istituto di credito Mauro Masi respinge le accuse, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, dal suo ufficio della filiale di Bisceglie. Spiava i conti del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni e di altre massime cariche dello Stato, un ex dipendente di Intesa San Paolo. Per 4 anni avrebbe controllato i patrimoni di oltre 3.500 clienti sfruttando le proprie credenziali. La Procura di Bari ha chiuso le indagini, gli si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico con l'aggravante della minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Altri 7 dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Una decina di galline è stata decapitata nel giardino di un'abitazione di Margherita di Savoia nella BAT, di proprietà del nipote dell'ex deputato Arcangelo Sannicandro. Il sistema di videosorveglianza della casa è stato manomesso, indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del gesto, ma non si esclude alcuna ipotesi. 4 giornate di confronto tra ricerca, imprese e istituzioni per costruire innovazione e sviluppo. Dal 21 al 24 settembre la Fiera del Levante ospita la Research Week dell'Università di Bari, ma sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
2: Calcio, la Serie C si gioca senza tifosi ospiti, la gara tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre alle 17.30 allo stadio Viviani. Il prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti della provincia di Salerno. Per ragioni legate alla sicurezza le 2 tifoserie sono infatti rivali ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Nuova legge elettorale arriva al via libera del Senato con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccati e l'aumento delle firme da raccogliere per le nuove formazioni non presenti in Parlamento. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Per il Viminale permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La Spagna ha prolungato per lo stesso periodo i controlli sui passeggeri provenienti dal nostro paese. I funerali di Stato laici in Campidoglio per Emma Bonino. A darle l'ultimo saluto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Ad aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Il segretario di Più Europa Maggi disobbediva le leggi ingiuste per migliorare le istituzioni. Ex Ilva, il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Convocato domani mattina a Palazzo Chigi un tavolo con i sindacati. Sigfrido Ranucci ha depositato un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista punta un reintegro prima dell'inizio della nuova stagione del programma. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Roma e Inter. Nerazzurri e giallorossi guidano la classifica e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia. Dalle 18 Genoa su Tirolo e poi dalle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, dal suo ufficio della filiale di Bisceglie. Spiava i conti del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni e di altre massime cariche dello Stato, un ex dipendente di Intesa San Paolo. Per 4 anni avrebbe controllato i patrimoni di oltre 3.500 clienti sfruttando le proprie credenziali. La Procura di Bari ha chiuso le indagini, gli si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico con l'aggravante della minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Altri 7 dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Una decina di galline è stata decapitata nel giardino di un'abitazione di Margherita di Savoia, nella BAT, di proprietà del nipote dell'ex deputato Arcangelo Sannicandro. Il sistema di videosorveglianza della casa è stato manomesso, indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del gesto, ma non si esclude alcuna ipotesi. 4 giornate di confronto tra ricerca, imprese e istituzioni per costruire innovazione e sviluppo. Dal 21 al 24 settembre la Fiera del Levante ospita la Research Week dell'Università di Bari, ma sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
2: Calcio, la Serie C si gioca senza tifosi ospiti, la gara tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre alle 17:30 allo stadio Viviani. Il prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti della provincia di Salerno. Per ragioni legate alla sicurezza le due tifoserie sono infatti rivali. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Nuova legge elettorale arriva al via libera del Senato con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccati e l'aumento delle firme da raccogliere per le nuove formazioni non presenti in Parlamento. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Per il Viminale permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La Spagna ha prolungato per lo stesso periodo i controlli sui passeggeri provenienti dal nostro paese. I funerali di Stato laici in Campidoglio per Emma Bonino. A darle l'ultimo saluto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Ad aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Il segretario di Più Europa Maggi disobbediva le leggi ingiuste per migliorare le istituzioni. Ex Ilva, il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Convocato domani mattina a Palazzo Chigi un tavolo con i sindacati. Sigfrido Ranucci ha depositato un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista punta un reintegro prima dell'inizio della nuova stagione del programma. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Roma e Inter. Nerazzurri e giallorossi guidano la classifica e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia. Dalle 18 Genoa su Tirolo e poi dalle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione, dal suo ufficio della filiale di Bisceglie. Spiava i conti del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni e di altre massime cariche dello Stato. Un ex dipendente di Intesa San Paolo per 4 anni avrebbe controllato i patrimoni di oltre 3.500 clienti sfruttando le proprie credenziali. La Procura di Bari ha chiuso le indagini. Gli si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico con l'aggravante della minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Altri 7 dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Una decina di galline è stata decapitata nel giardino di un'abitazione di Margherita di Savoia, nella BAT, di proprietà del nipote dell'ex deputato Arcangelo Sannicandro. Il sistema di videosorveglianza della casa è stato manomesso. Indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del gesto, ma non si esclude alcuna ipotesi. 4 giornate di confronto tra ricerca, imprese e istituzioni per costruire innovazione e sviluppo. Dal 21 al 24 settembre la Fiera del Levante ospita la Research Week dell'Università di Bari, ma sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
2: Calcio, la Serie C si gioca senza tifosi ospiti, la gara tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre alle 17:30 allo stadio Viviani. Il prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti della provincia di Salerno. Per ragioni legate alla sicurezza le due tifoserie sono infatti rivali. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento: il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'uomo indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. In Sicilia, ora dove l'emissione di cenere lavica dall'Etna ha fatto slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia, fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa alle 21 al Franchi, il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione, dal suo ufficio della filiale di Bisceglie. Spiava i conti del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni e di altre massime cariche dello Stato, un ex dipendente di Intesa San Paolo. Per 4 anni avrebbe controllato i patrimoni di oltre 3.500 clienti sfruttando le proprie credenziali. La Procura di Bari ha chiuso le indagini, gli si contesta l'accesso abusivo al sistema informatico con l'aggravante della minaccia diretta alle infrastrutture critiche del Paese. Altri 7 dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Una decina di galline è stata decapitata nel giardino di un'abitazione di Margherita di Savoia, nella BAT, di proprietà del nipote dell'ex deputato Arcangelo Sannicandro. Il sistema di videosorveglianza della casa è stato manomesso. Indagano i carabinieri, non è ancora chiara la matrice del gesto, ma non si esclude alcuna ipotesi. 4 giornate di confronto tra ricerca, imprese e istituzioni per costruire innovazione e sviluppo. Dal 21 al 24 settembre la Fiera del Levante ospita la Research Week dell'Università di Bari, ma sentiamo il rettore Roberto Bellotti.
3: Presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
2: Calcio, la Serie C si gioca senza tifosi ospiti, la gara tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre alle 17.30 allo stadio Viviani. Il prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti della provincia di Salerno. Per ragioni legate alla sicurezza le due tifoserie sono infatti rivali. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento, la riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta no alla legge truffa. Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la Premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice Mosca ha passato ogni limite. Nel calcio si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sudtirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sabato si terrà l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Resta l'incognita legata alla presenza della Premier Giorgia Meloni. Sentiamo il presidente dell'ente Fiera, Gaetano Frulli.
3: Siamo in attesa, diciamo, di avere la risposta da Palazzo Chigi, siamo fiduciosi, sarebbe la prima volta e per noi è importante, ma soprattutto è importante per il parterre di chi partecipa alla cerimonia di inaugurazione, dove ci sono tutti gli imprenditori di stakeholder più importanti della regione che, come dire, meritano e si aspettano di ascoltare la Presidente del Consiglio.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto, il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori in esubero dopo la chiusura dell'area a caldo disposta dal Tribunale di Milano. Allo studio una serie di rimedi straordinari come cassa integrazione o di accompagnamento. L'idea è di presentarli domani al vertice con i sindacati. Diverse cordate di imprenditori stranieri ritenuti affidabili sarebbero interessati all'acquisto del Baricalcio, ma non riescono a dialogare con la società che fa ostruzionismo. Sentiamo l'avvocato Gaetano Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
4: La mancata conoscenza dell'advisor è purtroppo un problema ed è di ostacolo al percorso di vendita della società, cui pure la proprietà del Bari si era impegnata, perché pur esistendo dei soggetti anche importanti interessati all'acquisto del Bari, non hanno un interlocutore con cui evidentemente portare avanti questa trattativa, con tutte le formalità preliminari che ovviamente preludono ad un'offerta.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Ora la vicenda ex Ilva. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. A ottobre possibile offerta da parte della cordata italiana. Chiudiamo con la Sicilia. L'emissione di cenere lavica dall'Etna fa slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sabato si terrà l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Resta l'incognita legata alla presenza della premier Giorgia Meloni. Sentiamo il presidente dell'ente fiera, Gaetano Frulli.
3: Siamo in attesa, diciamo, di avere la risposta da Palazzo Chigi. Siamo fiduciosi, sarebbe la prima volta e per noi è importante, ma soprattutto è importante per il parterre di chi partecipa alla cerimonia di inaugurazione, dove ci sono tutti gli imprenditori di stakeholder più importanti della regione che, come dire, meritano e si aspettano di ascoltare la Presidente del Consiglio.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto. Il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori in esubero dopo la chiusura dell'area a caldo disposta dal Tribunale di Milano. Allo studio una serie di rimedi straordinari come cassa integrazione o di accompagnamento. L'idea è di presentarli domani al vertice con i sindacati. Diverse cordate di imprenditori stranieri ritenuti affidabili sarebbero interessati all'acquisto della Baricalcio, ma non riescono a dialogare con la società che fa ostruzionismo. Sentiamo l'avvocato Gaetano Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
4: La mancata conoscenza dell'advisor è purtroppo un problema ed è di ostacolo al percorso di vendita della società, a cui pure la proprietà del Bari si era impegnata, perché pur esistendo dei soggetti anche importanti interessati all'acquisto del Bari, non hanno un interlocutore con cui evidentemente portare avanti questa trattativa, con tutte le formalità preliminari che ovviamente preludono ad un'offerta.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: was just like a song when we were young.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: cosa prima di ogni cosa.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale, un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Ora la vicenda ex Ilva. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. A ottobre possibile offerta da parte della cordata italiana. Chiudiamo con la Sicilia. L'emissione di cenere laviche dall'Etna fa slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sabato si terrà l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Resta l'incognita legata alla presenza della premier Giorgia Meloni. Sentiamo il presidente dell'ente fiera, Gaetano Frulli.
3: Siamo in attesa, diciamo, di avere la risposta da Palazzo Chigi, siamo fiduciosi, sarebbe la prima volta e per noi è importante, ma soprattutto è importante per il parterre di chi partecipa alla cerimonia di inaugurazione, dove ci sono tutti gli imprenditori di stakeholder più importanti della regione che, come dire, meritano e si aspettano di ascoltare la Presidente del Consiglio.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto. Il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori in esubero dopo la chiusura dell'area a caldo disposta dal Tribunale di Milano. Allo studio una serie di rimedi straordinari come cassa integrazione o di accompagnamento. L'idea è di presentarli domani al vertice con i sindacati. Diverse cordate di imprenditori stranieri ritenuti affidabili sarebbero interessati all'acquisto del Baricalcio, ma non riescono a dialogare con la società che fa ostruzionismo. Sentiamo l'avvocato Gaetano Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
4: La mancata conoscenza dell'advisor è purtroppo un problema ed è di ostacolo al percorso di vendita della società, cui pure la proprietà del Bari si era impegnata, perché pur esistendo dei soggetti anche importanti interessati all'acquisto del Bari, non hanno un interlocutore con cui evidentemente portare avanti questa trattativa, con tutte le formalità preliminari che ovviamente preludono ad un'offerta.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Ora la vicenda ex Ilva. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. A ottobre possibile offerta da parte della cordata italiana. Chiudiamo con la Sicilia. L'emissione di cenere laviche dall'Etna fa slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sabato si terrà l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Resta l'incognita legata alla presenza della premier Giorgia Meloni. Sentiamo il presidente dell'ente fiera, Gaetano Frulli.
3: Siamo in attesa, diciamo, di avere la risposta da Palazzo Chigi. Siamo fiduciosi, sarebbe la prima volta e per noi è importante, ma soprattutto è importante per il parterre di chi partecipa alla cerimonia di inaugurazione, dove ci sono tutti gli imprenditori di stakeholder più importanti della regione che, come dire, meritano e si aspettano di ascoltare la Presidente del Consiglio.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto. Il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori in esubero dopo la chiusura dell'area a caldo disposta dal Tribunale di Milano. Allo studio una serie di rimedi straordinari come cassa integrazione o di accompagnamento. L'idea è di presentarli domani al vertice con i sindacati. Diverse cordate di imprenditori stranieri ritenuti affidabili sarebbero interessati all'acquisto del Baricalcio, ma non riescono a dialogare con la società che fa ostruzionismo. Sentiamo l'avvocato Gaetano Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
4: La mancata conoscenza dell'advisor è purtroppo un problema ed è di ostacolo al percorso di vendita della società, cui pure la proprietà del Bari si era impegnata, perché pur esistendo dei soggetti anche importanti interessati all'acquisto del Bari, non hanno un interlocutore con cui evidentemente portare avanti questa trattativa, con tutte le formalità preliminari che ovviamente preludono ad un'offerta.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Ora la vicenda ex Ilva. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. A ottobre possibile offerta da parte della cordata italiana. Chiudiamo con la Sicilia. L'emissione di cenere lavica dall'Etna fa slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sabato si terrà l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Resta l'incognita legata alla presenza della premier Giorgia Meloni. Sentiamo il presidente dell'ente fiera, Gaetano Frulli.
3: Siamo in attesa, diciamo, di avere la risposta da Palazzo Chigi, siamo fiduciosi, sarebbe la prima volta e per noi è importante, ma soprattutto è importante per il parterre di chi partecipa alla cerimonia di inaugurazione, dove ci sono tutti gli imprenditori di stakeholder più importanti della regione che, come dire, meritano e si aspettano di ascoltare la Presidente del Consiglio.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto. Il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori in esubero dopo la chiusura dell'area a caldo disposta dal Tribunale di Milano. Allo studio una serie di rimedi straordinari come cassa integrazione o di accompagnamento. L'idea è di presentarli domani al vertice con i sindacati. Diverse cordate di imprenditori stranieri ritenuti affidabili sarebbero interessati all'acquisto del Baricalcio, ma non riescono a dialogare con la società che fa ostruzionismo. Sentiamo l'avvocato Gaetano Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
4: La mancata conoscenza dell'advisor è purtroppo un problema ed è di ostacolo al percorso di vendita della società, a cui pure la proprietà del Bari si era impegnata, perché pur esistendo dei soggetti anche importanti interessati all'acquisto del Bari, non hanno un interlocutore con cui evidentemente portare avanti questa trattativa, con tutte le formalità preliminari che ovviamente preludono ad un'offerta.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa ho davanti.
1: Non riesco
0: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
1: Non riesco a capire.
0: Dove vorresti andare? Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Ora la vicenda ex Ilva. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. A ottobre possibile offerta da parte della cordata italiana. Chiudiamo con la Sicilia. L'emissione di cenere lavica dall'Etna fa slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sabato si terrà l'inaugurazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Resta l'incognita legata alla presenza della premier Giorgia Meloni. Sentiamo il presidente dell'ente fiera, Gaetano Frulli.
3: Siamo in attesa, diciamo, di avere la risposta da Palazzo Chigi, siamo fiduciosi, sarebbe la prima volta e per noi è importante, ma soprattutto è importante per il parterre di chi partecipa alla cerimonia di inaugurazione, dove ci sono tutti gli imprenditori, gli stakeholder più importanti della regione che, come dire, meritano e si aspettano di ascoltare la Presidente del Consiglio.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto. Il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori in esubero dopo la chiusura dell'area a caldo disposta dal Tribunale di Milano. Allo studio una serie di rimedi straordinari come cassa integrazione o di accompagnamento. L'idea è di presentarli domani al vertice con i sindacati. Diverse cordate di imprenditori stranieri ritenuti affidabili sarebbero interessati all'acquisto del Baricalcio, ma non riescono a dialogare con la società che fa ostruzionismo. Sentiamo l'avvocato Gaetano Sassanelli, membro del comitato di garanzia.
4: La mancata conoscenza dell'advisor è purtroppo un problema ed è di ostacolo al percorso di vendita della società, a cui pure la proprietà del Bari si era impegnata, perché pur esistendo dei soggetti anche importanti interessati all'acquisto del Bari, non hanno un interlocutore con cui evidentemente portare avanti questa trattativa, con tutte le formalità preliminari che ovviamente preludono ad un'offerta.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.